0: paleta per Xavi. Assistència de Xavi, més que paleta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ikabu Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on the World's Radio 89.3 FM.